ma fu la mia consorte quella che da se stessa ebbi compagna di sua mano porgendo di sua sì cara mano a me quel frutto

mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per alzare, chi in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per alzare, chi in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

la gira ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, ella salto tonera, salta, salta, gira, gira ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, e alla salto tonera, già s'avanza, si ritira, e alla salto tonera, serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella, con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo sta.